0: Lucia d'amore a vampa.
1: Che favelli ho detto?
0: Mudite. Ella, sen gia colà.

0: Lucia forse l'amo.
1: Unque ridite
2: ogni alba.
1: E dove?
2: In quel viale.
1: Io fremo, e tu sovrischi il seduttor.
2: Sospetto io no soltanto.

s'avanza, il simulato foglio porgimi, ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia. E qui, fra applausi, liete grida, conduci Arturo

0: un certo sposo.
1: Ma
0: te sapresta il palo?
1: La gomma, a me sapressa.
0: Ora fatale questa. Odi, arrivi, coglievo, a scendere, vedremo il tron. Aria, prostrata in ella, polvere, la parte chio.